0: era Made in Italy.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: www.radioticino.it. Il che fa la differenza.
1: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buona altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Yo, what's up? Ready? Non-stop, cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1997.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buona altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buona altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Yeah. Yo, what's up? Ready?
3: Non-stop. Cause you know it don't stop.
4: Radio Dance Floor.
5: The sound of the 90s.
6: Dance Floor.
7: You know what time it is?
8: Sono le 6 e 2 minuti.
6: Dance Floor.
9: Checo, you're ready?
10: Così la voglio fare.
11: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
12: Master Check
11: 90,
13: l'enciclopedia della dance.
14: Eccoci, benvenuti, questo è Master Check 90. Master Check con Mastice.
15: Mastice, che deve essere colpa della ristrutturazione che sto facendo in veranda.
14: Da capo. Benvenuti in Master Check 90. Da questa parte c'è Checco Corvasce, dall'altra c'è
12: Daniel's Jack.
14: Allora, benvenuti, cominciamo subito con i Mars, questo snack dance. Per cominciare, tra l'altro, com'è che si chiama quello che produce il Mars? Cari produttori di Mars, sappiate che la versione gelato fa veramente schifo. Io l'ho provato, mi è rimasto proprio su Kakarot che non ne scendeva giù. Cominciamo con questo pezzo, Pump Up the Volume, unico singolo del gruppo britannico The Mars, che però è stato accreditato come uno dei dischi che ha cambiato veramente la storia della dance. Pump Up the Volume dall'88, cominciamo questo Master Check 90.

Sforna Figli con Falling in Out of Love nella Alex Natale Remix. Sappiate, a proposito di figli qua e là, vavavuma, che Bob Marley era sposato con Rita Marley. C'era già Marley prima di stare con Marley? Della quale ha avuto un numero spropositato di figli. Che nel 95 hanno prodotto Power to Move, a singolo del progetto Ziggy Ziggy Ziggy Marley The Melody Makers, che citerò in ordine sparso: Stephen, Julian, Kai, Mani, Rohan, Damian, Sharon, Sedella, Macheda, Peppino, Giovanni, Giacomo e Andrea Marley, di origine napoletana, che sono uscite fuori.

0: Erano i Dance City con Devotion, sta storia che stiamo mettendo un po' di, insomma, storia della dance, della house, mi piace, bravo, con la mia supervisione, perché sono fondamentale per la playlist di questo programma. Capre, bisonti, montoni, scimmie urlanti, vabbè, e Mowgli che mi dà uno schiaffo in faccia. Vabbè, Ten City con Devotion all'87 e quindi R&B, Mr. House, che era il marchio di fabbrica dei Ten City, del cui gruppo faceva parte Byron Stingley, unitamente a colui che ha inventato il genere house per eccellenza, cioè Marshall Jefferson. E mica pizza e fichi. Cosa hai inventato tu, Dennis Jack? Una parlata di cui non si capisce un cazzo. E adesso arriva qualcosa con sonorità molto simili. Mettiamolo sotto perché si agganciano molto bene. Ten City Devotion l'abbiamo ascoltata e a questo punto tocca.
1: I don't understand what's going on here.
0: Tocca Joe Smooth con Promised Land all'89.

con Are You Ready to Fly dal 92, cantantona africana. Bella, a me sembrava più francese. Quelli africani francesi, quelli africancesi. Vabbè, però è africana. Singolo dell'africana, per l'appunto, questo Are You Ready to Fly, Rosalla, il cui vero nome, magari ve lo aspettereste un po' diverso dal solito, un nome africano, è Gazinguru Duru. E invece no, la tipa non si chiama Rosalla Miller, vabbè, che ha avuto un discreto successo, fra l'altro, anche se inferiore a quello del singolo Everybody's Free, che insomma abbiamo suonato molto spesso anche noi, no, abbiamo suonato spesso, sono messo male. Andiamo avanti con MIG 29, e il pezzo si chiama MIG 29, o MIG 29, quindi stesso pezzo, stesso titolo, stessa roba. Andiamo dal 91 in Mastercheck, MIG.

0: Mr. Oizo con Flat Beat, famoso disco con col coso là, con col pupazzo che mi fa il blowjob, va bene. Colonna sonora del famoso spot, attenzione, attenzione, non si dice Levi's, o quantomeno non in assoluto, ma si dice Levi's, per dire all'americana. Per quanto Levi Strauss è il famoso marinaio di origine tedesca che mi ha inventato la tela di jeans, con cui inizialmente usavano, come dire, attaccare le navi, usavano, erano solerti,
1: la Madonna,
0: prendere questo telo e usarlo come tirante per le navi all'attracco, e pochi lo sanno. Andiamo avanti a questo punto col momento, ho già detto giubilo un sacco di volte. Come posso enfatizzare questo momento perché venga giustamente?
2: Perché enfatizzarlo? Domanda.
0: Vabbè, arriva una schifezza che abbiamo inventato qualche tempo fa, e cioè il momento del Remix Today.
2: No, devi annunciare il disco.
0: Va bene, e quindi ascoltiamo Sam Felt. Chi? Che ha preso un rischio enorme. Chi? Con Kimberly. Che cazzo c'entra Kimberly? Chi? Facendomi poi la cover della famosa Show Me Love nel 2015. Chi?
3: Masterchef 90
4: present Remix Today.

0: cosa, Show Me Love di Robin S del 93. Chissà cosa ne pensate. L'abbiamo appena ascoltato, il mix today, Sam Felt featuring Kimberly Ann con Show Me Love in Masterchef 90. Scriveteci sulla nostra pagina Masterchef 90 per l'appunto e esprimete il vostro giudizio. Ci prendiamo una piccola promo pausa. A questo punto torniamo fra non molto e faremo ritorno alla downbeat con i Purple Beat, Don't Stop Till Get Enough, Till You Get Enough, perché ho dimenticato lo you. Dopo la promo pausa in Masterchef 90.
1: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
2: Come back soon.
3: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: Bentornati col disco Tromba Sostenuta. Abbiamo inventato un'altra rubrica, nel senso che mi è lento ma non troppo. Poi a questa impegnata c'ho l'ansia. Pumble beat, don't stop you.
1: Nella versione araba, nella Dubai version.
0: Da capo. Pumble beat, don't stop till you get enough. Dal 94, cover della grandissima, cover della grandissima omonima traccia del
2: Ce la puoi fare. Io confido in te.
0: Cover della grandissima omonima traccia del 79 di Michael Jackson. Mi è caduta anche, mi è caduta piombo l'acqua, forse perché ha del piombo all'interno. Va bene. Poi abbiamo messo sta roba super raffinata per tornare dalla pausa e adesso, hey, arrivano gli Allman Brothers con Ole Ole, hey. Traccia scritta tecnicamente per celebrare i campionati europei del 96 in Inghilterra ed ebbero anche il coraggio di inviarla alla FIFA, che stranamente scelse fra gli Allman Brothers, quelli che hanno parlato di flick the pussy, cazzo e guli e tutta sta roba qua. Hanno avuto il coraggio di scartare e di scegliere i Simply Red. Tu chi avresti scelto?
3: Allman Brothers tutta la vita.

0: You want my love, din don don dan dan dan dan. You want my love, dan dan dan dan dan dan dan. Dal 99. E adesso ascoltiamo Kim Lucas con All I Really Want dal 99. Che poi c'è il video che mi è un po' Eiffel 65izzato nella versione femminile, da anche col suono.
1: Perché questa versione l'hanno fatta di Eiffel.
0: Kim Lucas, che in realtà si chiama Kim Johan Woodcock. Wood è molto cock, secondo me. Vedi, io voglio stare tranquillo, però poi Kim Johan Woodcock Lucas quante le voci, cioè, vabbè, Woodcock,

0: italianissimo prezioso featuring Marvin Spotlight, il Pelé, Pelé della dance featuring Marvin Let Me Stay. Arriva il momento di
1: io lo so che tu puoi farcela, confido in te.
0: Volle, è arrivato il momento direttamente dai cunicoli delle autostrade tedesche dove facevano i rave. È arrivato.
1: Lo so, non è facile, non è facile, ma se ti impegni riuscirai.
0: È arrivato più strafante che mai Scooter con How Much Is The Fish, quanto costa un pesce, dal 98, altra traccia prodotta per il campionato di calcio, stavolta addirittura per i mondiali di Francia nel 98. Poi in realtà che cosa è passato, qual è stato il pezzo ufficiale dei mondiali della Francia del 98? Esatto, quindi fra Scooter e un giapponese, la Coppa della Vida, e questa sarebbe stata la pasticca della morte, perché tra l'altro How Much Is The Fish è stata ispirata ascoltando sto pezzo che adesso mettiamo sotto, dei Boss, intitolato Seven Dagen Lang. C'è un po' di tedesco anche. Anche questa, non è che
2: iedereen.
0: Kom hè?
2: Dus drinken we
0: samen. Dus niet dat we
2: het vat maar aan, ja, drinken we samen, niet alleen.
0: Allora, soltanto uno che inala tubi di scarico a go-go come Scooter a Berlino poteva ispirarsi a una roba del genere.
3: How much is the flame?

0: Madonna con Tears on My Face, I Can See the Rain. Posso vedere la pioggia. Tears on My Face nella Da Blitz Remix del 95, che non è il follow up, attenzione, di All I Need Is Love come molti pensano, perché qui in realtà le indiane sono due. All I Need Is Love era prodotta dal progetto Indiana, ok? E fin qua, cari master cecchiani, ci siamo. Chiaro Dennis Jack? Chiaro? Quando è diventato un successo internazionale, mi si è risvegliata Giulia Del Buono, che è in realtà la cantante che deteneva l'esclusiva del nome d'arte Indiana. Ok, quindi gli indiani erano due per questo. Alla fine ha ricevuto l'autorimborso per i danni di immagine e poi ha cavalcato il successo di All I Need Is Love producendo questa Tears on My Face. L'avessi saputo prima, avrei cazzo boicottato Tears on My Face in tutto il mondo. Ma vabbè, tutto questo ci è, come dire, propedeutico e propiziatorio per rilassarci a tempo di dance, casomai fosse possibile, ascoltando il mashup di Daniel's Jack.
1: Master Jack 90 presents The

0: mashup di Dennis Jack. Applausi, urli, indiani, visto che ce n'erano due. Va bene, abbiamo ascoltato Network Compassion e Memories, quindi due pezzi di Network. Anticappella, visto che le cappellate oggi sono state tante, con Move Your Body, Yusura con Open Your Mind, Ow, e Ramirez con El Galinero, il dentista Ramirez. No, il dentista era Dottor Alban, questa qua era Don Toyatra. Grazie a tutti per averci seguito così in massa, per averci rincorso, per menarci anche stavolta. L'appuntamento è per la prossima. Grazie a Dennis Jack, saluta!
1: Ciao! MasterChef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 7 in punto.
2: Dance floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: alte chex, zive nacht, gute nacht.
1: Dance floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buona altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Explore. Luce Verde Italia.
5: Buongiorno, volume di traffico in progressivo aumento in queste ore sulla rete viaria della nostra penisola. Sulla 4 Milano-Brescia segnalati 2 km di coda tra Seriate e Dalmine in direzione Milano e code per traffico tra Cavenago e Agrate e Brianza, sempre in direzione Milano. Sul tratto milanese della 4, code tra Monza Sant'Alessandro e la barriera di Milano Est e proseguendo code tra Formano e Pero, qui per un incidente verso Torino, e altre code per traffico tra Pero e Cormano verso Brescia. Sulla 7 Milano-Genova, file di 1 km tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Nel Lazio, file sulla 24 Roma-Teramo-L'Aquila, a tratti tra il raccordo anulare e la tangenziale est di Roma, e file sul raccordo in carreggiata interna tra la diramazione Roma Sud e la via Appia. File anche in carreggiata esterna, a tratti tra la Casilina e la Tiburtina. Si sta in coda lungo la diramazione Roma Nord tra Settebagni e il raccordo anulare in questa direzione di percorrenza, scendendo sulla Roma-Napoli in colonnamenti di 7 km per un incidente tra Ceprano e Frosinone verso Roma. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

Yeah.

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto scende Nicolò Mannitti con Il Custode, seconda posizione per Enrico Galliano, Il cuore non va a dormire. Al primo posto Il tempo della La La, primo romanzo di Luciana Littizzetto che ci racconta un tempo nella vita di ogni donna, friabile e vivo, e lo attraversa con leggerezza e ironia, una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere insieme di muovere con intelligenza e grazia alle nostre emozioni. Tre donne, un barretto di fiducia e una chat che non conosce tregua. Ogni settimana, tra caffè con acqua calda, a parte e confidenze, Lola, Maura e Ida tornano lì come se fosse il modo più semplice di non perdersi. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto risale Maurizio De Giovanni con L'orologiaia di Brest, seconda posizione per un thriller, L'inquilina di Frida McFadden. Nessun posto è come casa. Blake Porter sta vivendo il momento migliore della sua vita, una brillante carriera, una recente promozione, un futuro tutto da costruire con la sua fidanzata Krista, finché all'improvviso tutto cambia. Accusato ingiustamente di aver danneggiato la sua azienda, Blake viene licenziato e si ritrova con una reputazione distrutta. E così, incapace di pagare il mutuo di un nuovo appartamento dove vive con Krista, è costretto a trovare un modo per tirare avanti. Ed ecco che arriva Whitney, bella, affascinante, alla mano e in cerca di una stanza in affitto. Al primo posto resiste Marco Vichi con Notti Nere, un'indagine del commissario Bordelli. E ora il consiglio della settimana, Marceau Millet con Il romanzo di Marceau Millet. Di Marceau Millet non si sa nulla, pare sia nato nel 1978, che viva in Francia e frequenti regolarmente il lago di Ginevra. Per atmosfera, ritmo e ambientazioni, i lettori hanno accostato il romanzo di Marceau Millet alle opere di Joël Dicker. Una storia misteriosa e intrigante, tutta da scoprire. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimeg.it. Buona lettura!
0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s.
3: Oh. Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Yeah. Yo, what's up, ready?
4: Non-stop, cause you know it don't stop.
0: Radio Dance Floor.
5: The sound of the 90s.
6: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: dati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buona altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
5: Luce Verde Italia.
6: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso code di 3 km tra Como Centro e Chiasso verso il confine e proseguendo code in via di smaltimento tra Saronno e Origio verso la 8 Milano Varese. Su quest'ultima si sta in fila a tratti tra Uggiate e Olona, a tratti fino ad Arese in direzione Milano. Code anche sulla 4 Milano Brescia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano. Sulla 1 Milano Bologna file di 4 km per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. File di 4 km anche sulla 22 del Brennero tra Carpi e l'Autosole in questa direzione. Incolonnamenti di 1 km sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in questa direzione di percorrenza. Sulla 1 Roma-Napoli code di 13 km per un incidente avvenuto al chilometro 617 tra Ceprano e Anagni verso Roma. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia di marcia. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, dove ci sono code per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in questa direzione. Altre code tra Pescara Nord e Atripineto e code di 2 km per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Oggi 18 maggio è sciopero generale a rischio trasporto pubblico locale, scuola, servizi della pubblica amministrazione per 24 ore. Per quanto riguarda i treni, in realtà l'agitazione è iniziata alle 21 di domenica e coinvolge per 24 ore il personale di Trenitalia e quello di Italo. Sono previste le fasce di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

0: explore.
1: I know you wanna say.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s.
3: È un grande sogno ipnotico, è solo fantasia. È un sound misterioso, è pura melodia. È il muoversi nell'aria, l'atmosfera che si crea. Ascolta la progressive, è da lì che viene l'idea. È sognando che si crea musicalmente. La voce che non c'è fa divertir la gente. Spengi la tua anima e preparati a volare. Una voce nella notte, voglio sentirvi urlare!

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1998.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, ancora disagi sulla 1 Roma-Napoli, risolto il precedente incidente. Tuttavia segnaliamo rallentamenti e code a tratti tra Ceprano e Valmontone verso Roma. In Emilia-Romagna sulla 13 Bologna-Padova, 5 km di coda per lavori tra il bivio A14 e Bologna Interporto in direzione Padova. Auto in fila invece per incidente in direzione Bologna tra il Tedo e Interporto. 3 km di coda per lavori sulla 1 Milano-Bologna in corrispondenza della stazione di Basso Lodigiano per chi viaggia verso Bologna. In Campania sulla 16 Napoli-Canosa, auto in fila per un veicolo in panne in corrispondenza di uno scambio di carreggiata in direzione Napoli. È in corso uno sciopero generale di 24 ore che terminerà alle 21 di questa sera. L'agitazione coinvolge anche il trasporto ferroviario, ovvero il personale del gruppo FS, Trenitalia, TPR e Trenord. A rischio quindi le corse dell'alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza e i convogli regionali. Proprio per i treni regionali sono previste fasce di garanzia, la prossima dalle 18 alle 21. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Dance Floor.
2: Radio Dance Floor. 1997.

Ben.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova code in prossimità dei lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Proseguendo in carreggiata nord, altre code per incidente tra Casegerola e Gropello Cairoli. Tra Marche Abruzzo, sulla 14 Adriatica, rallentamenti e code nei tratti interessati da lavori tra Pedaso e Vasto nelle due direzioni. Alle porte della capitale sull'Autosole, a causa di un mezzo pesante in panne, incolonnamenti tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano Soratte in direzione di Firenze. Sempre sulla 1, ma lungo il tratto Roma-Napoli, dopo un incidente comunque risolto tra Ceprano e Ferentino verso Roma. Altre file in carreggiata opposta per curiosi. Sulla 16 Napoli-Canosa si sta in fila per un veicolo in panne tra Vallata e Grotta Minarda in direzione Napoli. Giornata difficile quella di oggi per chi si sposta in treno a causa di uno sciopero di 24 ore nel comparto ferroviario. Le agitazioni che coinvolgono il personale di Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord, iniziate alle 21 di ieri sera, si concluderanno alle 21 di questa sera. A rischio quindi le corse dell'alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza e i convogli regionali. E proprio per i treni regionali prevista la fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Radio Dance Floor.
6: I know you wanna say.
2: Open your mind.
3: The sound

0: secondo Fabri DJ. Novantology, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the Night.
1: Non riuscivo perché non capivo le parole.
2: 1995.

0: Tape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente

0: sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
1: Qual è il piano?
2: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Radio Dance Floor.
7: La radio ufficiale degli anni 90.
8: Let's go! Daniel's Jack presents

0: Mixtape.
1: Incun Sole, Daniel's Jack.

0: in Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 15 in punto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready.
4: Così la voglio fare.
0: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
5: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci, benvenuti, questo è Master Check 90. Master Check
6: deve essere colpa della ristrutturazione che sto facendo in veranda.
4: Da capo. Benvenuti in Master Check 90. Da questa parte c'è Checco Corvasce, dall'altra c'è
5: Daniel's Jack.
4: Allora, benvenuti, cominciamo subito con i Mars, questo snack dance. Per cominciare, tra l'altro, com'è che si chiama quello che produce il Mars?
7: Cari marziani,
4: cari produttori di Mars, sappiate che la versione gelato fa veramente schifo. Io l'ho provato, mi è rimasto proprio su Kakarotz che non ne scendeva giù. Cominciamo con questo pezzo, Pump Up the Volume, unico singolo del gruppo britannico The Mars, che però è stato accreditato come uno dei dischi che ha cambiato veramente la storia della dance. Pump Up the Volume dall'88, cominciamo questo Master Check 90.

Torna figli con Falling in Out of Love della Alex Natale Remix. Sappiate, a proposito di figli qua e là, vavavuma, che Bob Marley era sposato con Rita Marley. C'era già Marley prima di stare con Marley, della quale ha avuto un numero spropositato di figli, che nel 95 hanno prodotto Power to Move, a singolo del progetto Ziggy Ziggy Ziggy Marley The Melody Makers, che citerò in ordine sparso: Stephen, Julian, Kai, Mani, Rohan, Damian, Sharon, Sedella, Makeda, Peppino, Giovanni, Giacomo e Andrea Marley, di origine napoletana, che sono uscite fuori.

0: Erano i 10 City con Devotion, sta storia che stiamo mettendo un po' di, insomma, storia della dance, della house, mi piace, bravo, bravo. Con la mia supervisione, perché sono fondamentale per la playlist di questo programma. Capre, bisonti, montoni, scimmie urlanti. Vabbè. E Mowgli che mi dà uno schiaffo in faccia. Vabbè, 10 City con Devotion all'87 e quindi R&B, Mr. House, che era il marchio di fabbrica dei 10 City, del cui gruppo faceva parte Byron Stingley, unitamente a colui che ha inventato il genere house per eccellenza, cioè Marshall Jefferson. E mica pizza e fichi. Cosa hai inventato tu, Dennis Jack? Una parlata di cui non si capisce un cazzo. E adesso arriva qualcosa con sonorità molto simili. Mettiamolo sotto perché si agganciano molto bene. 10 City Devotion l'abbiamo ascoltata e a questo punto tocca.
1: I don't understand what's going on here.
0: Gioca! Tocca Joe Smooth con Promised Land all'89.

Rosalla con Are You Ready to Fly dal 92, cantantona africana. Bella, a me sembrava più francese. Quelli africani e francesi, quelli africancesi. Vabbè, però era africana. Singolo dell'africana, per l'appunto, questo Are You Ready to Fly, Rosalla, il cui vero nome, magari ve lo aspettereste un po' diverso dal solito, un nome africano è Gazinguluduru. E invece no, la tipa mi si chiama Rosalla Miller, vabbè, che ha avuto un discreto successo, fra l'altro, anche se inferiore a quello del singolo Everybody's Free, che insomma abbiamo suonato molto spesso anche noi. No, abbiamo suonato spesso, sono messo male. Andiamo avanti con MIG 29, e il pezzo si chiama MIG 29, o MIG 29, quindi stesso pezzo, stesso titolo, stessa roba. Andiamo dal 91 in Mastercheck, MIG.

0: Mr. Oizo con Flat Beat, famoso disco con col coso là, con col pupazzo che mi fa il blowjob, va bene. Colonna sonora del famoso spot, attenzione, attenzione, non si dice Levi's, o quantomeno non in assoluto, ma si dice Levi's, per dire all'americana. Per quanto Levi Strauss è il famoso marinaio di origine tedesca che mi ha inventato la tela di jeans, con cui inizialmente usavano, come dire, attaccare le navi, usavano, erano solerti.
1: La Madonna.
0: Prendere questo telo e usarlo come tirante per le navi all'attracco, e pochi lo sanno. Andiamo avanti a questo punto col momento, ho già detto giubilo un sacco di volte. Come posso enfatizzare questo momento perché venga giustamente?
2: Perché enfatizzarlo? Domanda.
0: Vabbè, arriva una schifezza che abbiamo inventato qualche tempo fa, e cioè il momento del remix today.
2: No, devi annunciare il disco.
0: Va bene, e quindi ascoltiamo Sam Felt. Chi? Che ha preso un rischio enorme. Chi? Con Kimberly. Che cazzo gente Kimberly? Chi? Facendomi poi una cover della famosa Show Me Love nel 2015. Chi?
3: Masterchef 90
4: Present Remix Today.

Genius del 93. Chissà cosa ne pensate. L'abbiamo appena ascoltato, il Mix Today, Sam Felt featuring Kimberly Ann con Show Me Love in Masterchef 90. Scriveteci sulla nostra pagina Masterchef 90.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. In Lombardia code per un incidente sul tratto della Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e il bivio per la TEM verso Milano. In Liguria code per lavori in corso sulla 10 dei Fiori tra Spotorno e Savona verso Genova. In Toscana per un incidente traffico in coda sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Lavori sul tratto marchigiano della A14 Adriatica incolonnano il traffico tra Grottamare e Pedaso verso Ancona. Stessa situazione sul tratto abruzzese della A14, dove per lavori si sono formate code tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. In Campania trafficato il tratto dell'A3 Napoli-Salerno tra San Giorgio a Cremano ed Ercolano verso Salerno. Segnalato anche un incidente. In corso uno sciopero di 24 ore che coinvolge anche il settore dei trasporti. In agitazione dalle 21 di ieri sera e fino alle 21 di questa sera il personale di Trenitalia, Italo Tiper e Trenord. A rischio i treni dell'alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza e i regionali. Per i convogli regionali, prossima fascia di garanzia dalle 18 alle 21. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel

0: Tornati col disco Tromba Sostenuta. Abbiamo inventato un'altra rubrica, nel senso che mi è lento ma non troppo. Poi a queste impegnate c'ho l'ansia. Bubble beat, don't stop you.
1: Nella versione araba, nella Dubai version.
0: Bubble beat, don't stop till you get enough. Dal 94, cover della grandissima omonima traccia del
2: Ce la puoi fare. Io confido in te.
0: Cover della grandissima omonima traccia del 79 di Michael Jackson.

0: caduta anche. Mi è caduta a piombo l'acqua, forse perché ha del piombo all'interno. Va bene. Poi abbiamo messo sta roba super raffinata per tornare dalla pausa e adesso, hey! Arrivano gli Allman Brothers con Ole Ole! Hey. Traccia scritta tecnicamente per celebrare i campionati europei del 96 in Inghilterra ed ebbero anche il coraggio di inviarla alla FIFA, che stranamente scelse fra gli Allman Brothers, quelli che hanno parlato di Lick the Pussy, Cazzo e Guli e tutta sta roba qua, hanno avuto il coraggio di scartare e di scegliere i Simply Red. Tu chi avresti scelto?
1: Allman Brothers tutta la vita!

0: Want My Love di Don Don Dan Dan Dan Dan, You Want My Love Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan dal 99, e adesso ascoltiamo Kim Lucas con All I Really Want dal 99, che poi c'è il video che mi è un po' Eiffel 65izzato nella versione femminile, anche col suono,
1: perché questa versione l'hanno fatta di Eiffel.
0: Kim Lucas, che in realtà si chiama Kim Johan Woodcock. Wood è molto cock, secondo me. Vede, io voglio stare tranquillo, però poi Kim Johan Woodcock Lucas quante le volte, cioè, vabbè, Woodcock.

0: artista italianissimo prezioso, featuring Marvin Ushpolite. Il Pelé, Pelé della dance, featuring Marvin Let Me Stay. Arriva il momento di...
1: Io lo so che tu puoi farcela. Confido in te.
0: Volle, è arrivato il momento direttamente dai cunicoli delle autostrade tedesche dove facevano i rave. È arrivato.
1: Lo so, non è facile. Non è facile. Ma se ti impegni, riuscirai.
0: Mi è arrivato più strafante che mai. Scooter con How Much Is The Fish, Quanto Costa Un Pesce, dal 98, altra traccia prodotta per il campionato di calcio, stavolta addirittura per i mondiali di Francia nel 98. Poi in realtà che cosa è passato? Qual è stato il pezzo ufficiale dei mondiali della Francia del 98? Esatto. Quindi fra Scooter e un giapponese la compra la vita, e questa sarebbe stata la pasticca della morte, perché tra l'altro How Much Is The Fish è stata ispirata ascoltando sto pezzo che adesso mettiamo sotto, dei Boss, intitolato Seven Dagen Lang. C'è un po' di tedesco anche. Anche questa, dai, che
2: er is genoeg voor iedereen.
0: Com'è?
2: Dus drinken we samen.
0: Dus drinken we
2: samen. Ja, drinken we samen, niet alleen.
0: Allora, soltanto uno che inala tubi di scarico a go-go come Scooter a Berlino poteva ispirarsi a roba del genere.

0: con Tears on My Face I Can See the Rain. Posso vedere la pioggia. Tears on My Face nella Da Blitz Remix del 95, che non è il follow up, attenzione, di All I Need Is Love come molti pensano, perché qui in realtà le indiane sono due. All I Need Is Love era prodotta dal progetto Indiana, ok? E fin qua, cari master cecchiani, ci siamo. Chiaro Dennis Jack? Chiaro? Quando è diventato un successo internazionale, mi si è risvegliata Giulia Del Buono, che è in realtà la cantante che deteneva l'esclusiva del nome d'arte Indiana. Ok, quindi gli indiani erano due per questo. Alla fine ha ricevuto l'autorimborso per i danni di immagine e poi ha cavalcato il successo di All I Need Is Love producendo questa Tears on My Face. L'avessi saputo prima, avrei cazzo boicottato Tears on My Face in tutto il mondo. Ma vabbè, tutto questo ci è, come dire, propedeutico e propiziatorio per rilassarci a tempo di dance, casomai fosse possibile, ascoltando il mashup di Daniel's Jack.
1: Masterchef 90 presents The Mega Mix.

0: Mashup di Dennis Jack, applausi, urli, indiani, visto che ce n'erano due, va bene. Abbiamo ascoltato Network Compassion e Memories, quindi due pezzi di Network. Anticappella, visto che le cappellate oggi sono state tante, con Move Your Body, Usura con Open Your Mind, Ow, e Ramirez con Ah, e il Gallinero, il dentista Ramirez. No, il dentista era Dr. Alban, questa qua era Don Toyatra. Grazie a tutti per averci seguito così in massa, per averci rincorso, per menarci anche stavolta. L'appuntamento è per la prossima. Grazie a Dennis Jack, saluta!
1: Ciao! MasterChek 90 con Cecco Corvasce e Dennis Jack.

0: freedom will not be denied.
1: Pure music, no commercials.
2: The best of the 90s.
3: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Ben trovati, in Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Code per un veicolo in panne sulla A12 Genova Rosignano tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Altre code per lavori sulla A14 Arriatica in tratti saltuari tra Pescara Sud e Fermo Porto San Giorgio verso Ancona. Si rallenta per lavori anche in direzione Taranto tra Ortona e Pescara Sud e tra Pescara Sud e Pescara Ovest. In corso uno sciopero di 24 ore che coinvolge anche il settore dei trasporti. In agitazione dalle ore 21 di ieri sera fino alle ore 21 di questa sera, il personale di Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord. A rischio i treni ad alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza ed i treni regionali. Per quest'ultimi, prossima fascia di garanzia dalle ore 18 alle ore 21. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Dance Floor.
7: Turn on that radio, the station.
8: The sound of the 90s.
9: Radio Dance Floor.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo appuntamento con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Un viaggio nelle situazioni, negli eventi, nei fatti, personaggi degli anni 90, con il supporto musicale della musica riferita allo specifico periodo preso in considerazione. Timeline ci porta nel mese di maggio 1997.
4: Timeline.
7: Partiamo subito dall'inizio del mese di maggio. Primo maggio 1997, appuntamento organizzato dai tre sindacati confederati CGIL, CISL e UIL per la festa del lavoro. Questa edizione, la settima, fu condotta come sempre da Piazza San Giovanni in Laterano a Roma da Piero Cambretti, Kay Rush e Gianni Minà, con la partecipazione di grandi artisti italiani: Franco Battiato, Pino Daniele, Giovanotti, Fiba, 99 Posse, Carmen Consoli e Negrita, Pittura Fresca, Enzo Avitabile, Vox Populi, Stadio, Evian Travel, Daniele Silvestri, Casino Royale, Extra, Gang, Blu Vertigo, Timoria, Neffa, Niccolo Fabi, mentre a livello internazionale Sinéad O'Connor e i Blur. Non fu un'edizione senza problemi ed intoppi. La chiusura della serata fu affidata ai Litfiba, ma la Rai interruppe la diretta nel momento esatto in cui la band toscana stava per iniziare la propria esibizione. In seguito, la band sostenne che si trattò di una forma di censura preventiva, molto probabilmente dovuta alle esternazioni di Piero Pelù nel 1993 a proposito di certe decisioni della televisione di Stato. Il concerto fu caratterizzato da continui temporali, disguidi tecnici e ritardi in scaletta. Qualche artista rinunciò addirittura ad esibirsi senza le riprese della TV, come Skin degli Skunk Anansie, che si rifiutò di cantare. E Timeline.

Siamo nel mese di maggio 1997, ancora primo maggio. Nel Regno Unito i laburisti di Tony Blair vincono le elezioni dopo 18 anni di governo conservatore. Il partito laburista è un movimento politico britannico di centrosinistra e un partito storicamente riconducibile al socialismo democratico e alla socialdemocrazia. Fu guidato da Tony Blair, nato ad Edimburgo il 5 maggio 1953, dal maggio 1997 fino al 27 giugno 2007. Anche questo è Timeline.

0: parliamo di musica. 3 maggio 1997, il Regno Unito vince il 42esimo Eurovision Song Contest a Dublino, in Irlanda. Nel 1997 l'Italia torna a partecipare all'evento musicale con i Jalis e la loro Fiumi di Parole, vincitori dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, la 47esima edizione dal 18 al 22 febbraio.
1: Preparatevi, nonostante l'ora, tocca a noi. Questi ragazzi che hanno vinto Sanremo, diciamo abbastanza contro i pronostici, si ritrovano qua all'Eurofestival, 42esimo Eurofestival della canzone internazionale a Dublino, e sono dati fra i primi tre, addirittura fra i primi due. Un bookmakers li dà 7-2, due sterline se ne vincono 7, un bookmakers li dà 4-1, una sterlina se ne vincono 4. E io non mi vergogno a dire, mai scommesso in vita mia, 10 sterline le ho messe con questo Paddy Power che li dà 4-1, chissà che non porti buono. E veramente c'è fermento anche da parte degli irlandesi, che sono dei grandi conoscitori musicali, quantomeno di musica popolare. Tutti ci fanno i complimenti perché trovano la canzone molto bella, composta da Fabio Ricci, e per quanto riguarda il testo da Carmen Di Domenico e Alessandra Drusian, interpretata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, quindi da Jalis, direttore d'orchestra Lucio Fabbri, per l'Italia, Fiumi di Parole, de Jalis.

Il duo viene dato per favorito, ma si classifica solo al quarto posto, e a vincere la manifestazione è il Regno Unito con Katrina and the Waves e la loro canzone Love Shine a Light. In seguito alle polemiche scoppiate riguardanti un possibile sabotaggio da parte della RAI con l'intento di non ospitare nuovamente l'evento, il 1997 sarà l'ultima partecipazione dell'Italia, che ritornerà solo nel 2011. L'edizione 1997 è stata la prima in cui è stato assegnato il Barbara Dex Award per il peggior vestito. Come vincitrice fu la cantante maltese Debbie Sherry. Questo è Timeline.

Ci spostiamo al 9 maggio 1997. Avviene un fatto di cronaca destinato a far parlare a lungo di sé e a creare le più svariate tesi. Un proiettile colpisce la studentessa 22enne del corso di giurisprudenza Marta Russo all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. L'omicidio fu al centro di un complesso caso oggetto di grande copertura mediatica alla fine degli anni 90, sia per il luogo in cui era stato perpetrato, sia per la difficoltà delle prime indagini che non riuscirono a delineare un movente, vertendo per esempio tra ipotesi mai confermate come lo scambio di persona, il delitto perfetto o il terrorismo e infine lo sparo accidentale. Nel 2003 fu condannato in via definitiva per il delitto, principalmente sulla base di una controversa testimonianza, un assistente universitario di filosofia del diritto, Giovanni Scattone, per omicidio colposo aggravato. Un suo collega, Salvatore Ferraro, fu condannato limitatamente al reato di favoreggiamento personale. Entrambi si sono sempre professati innocenti. Il caso di Marta Russo è finito negli anni per diventare uno dei misteri più fitti della cronaca nera italiana. Ben ritrovati e ben ritrovate, è Timeline.

11 maggio 1997, Deep Blue, il supercomputer giocatore di scacchi della IBM, creato nel 1985 alla Carnegie Mellon University in Pennsylvania da parte di Feng Xiong-Su, sconfigge di nuovo il campione del mondo Garry Kasparov. Il campione russo era infatti già stato battuto dal computer nel 1996, detta partita 1. Dopo il match perso, Kasparov disse che alcune volte gli era parso di notare nelle mosse della macchina intelligenza e creatività così profonde da non riuscire a comprenderle e a non definirle umane. Avanzò anche il sospetto che la macchina avesse avuto, per così dire, un aiuto umano durante la partita, sospetto che ritornò più volte, sia quando si seppe che la macchina non era posta nella stanza nella quale si disputava la partita, ma ad alcuni chilometri di distanza, e che quindi i dati venivano inviati da terzi, sia per il fatto che al campione russo non furono mai forniti i tabulati sull'attività del computer che lui stesso aveva richiesto secondo gli accordi della sfida e timeline.

0: In timeline andiamo ad esplorare tanti aspetti del periodo che prendiamo in considerazione. Tant'è vero che a questo punto parliamo di box office. Il 30 maggio 1997 esce nelle sale cinematografiche il film Happy Together, film di genere drammatico diretto da Wong Kar-wai. Lai Yu-fi e Opie Wing, due giovani innamorati tra loro, lasciano Hong Kong per l'Argentina e una volta giunti qui vorrebbero dirigersi verso sud in cerca di avventure. Lungo la strada Opie Wing abbandona l'amante. Lai si stabilisce a Buenos Aires e trova lavoro come buttafuori in un bar. Tempo dopo Ho torna in città. Lai lo ospita a casa sua ma non vuole tornare ad essere il suo innamorato. Lai lascia il bar e va a lavorare nella cucina di un ristorante cinese dove fa amicizia con Chang, un ragazzo di Taipei. Dopo un periodo di continui litigi, Oh chiede a Lai il passaporto per tornare a casa, ma Lai dice che non glielo potrà mai restituire. Oh picchia sangue Lai e lascia la casa. Chang intanto rientra a Taipei dalla famiglia. Lai, messi da parte i soldi, va in viaggio da solo alle cascate dove voleva andare insieme al suo innamorato. Lui e Oh appunto. Ho è triste e decide di tornare ad Hong Kong. Sulla strada si ferma a Taipei dove al mercato riconosce i genitori di Chang. Riflette e capisce che quella situazione, la famiglia e il lavoro, può rappresentare un punto fermo per il suo futuro, ricominciando da quel momento la propria esistenza. E timeline.
1: Disco Fiva. Disco Fiva. Disco Fiva. Disco Fiva. Disco Fiva.

0: come al solito, ben lo sanno le ascoltatrici, gli ascoltatori di Timeline, gli spot pubblicitari ci offrono uno spaccato di estremo interesse per sondare gusti e tendenze del passato. Nel maggio 1997, essendo ormai prossimi alle vacanze estive, sono pubblicizzati non solo Gelati, la coppa del nonno Motta con il claim "Nessuno come te" ed il Magnum Algida, "La vita è fatta di priorità", dice lo spot, ma anche gli scooter in previsione della bella stagione, dal Malaguti F10 accompagnato da una importante pubblicità addirittura immaginata da una stazione spaziale, al Benelli o allo scooter Stealth 50 Aprilia, il nuovo record da battere.
1: Dall'esperienza del Racing Team Aprilia arriva Stealth.
2: Fischia,
3: è un aereo.
1: Stealth, il nuovo record da battere.
0: Bella poi la pubblicità del McDonald's con un indimenticato Fabrizio Frizzi che promoziona il Big Mac a 7.900 lire con il claim "Restate in famiglia, venite al McDonald's". Stagione calda e ricerca quindi di bevande fresche, dalla Coca-Cola, di seta nei momenti più caldi sempre, ed una pubblicità fatta di brevissimi frames da film ambientati in zone bollenti e desertiche, alla birra Ceres o alla Beck's, l'originale birra tedesca, la tedesca numero uno in Italia. Tra le auto è molto promozionata la nuova Mitsubishi Colt da 18.315.000 lire, nata per essere la tua prima Mitsubishi.
4: Nuova Mitsubishi Colt, compatta, su misura per te, nata per essere la tua prima Mitsubishi.
0: Tempo di vacanze e di viaggi? Curioso lo spot di Alpitour, sostenuto non solo dal consueto claim "No Alpitour, ai ai ai", ma anche da un testimonial ai tempi di particolare presenza in video, come Emilio Fede, che promoziona il pacchetto turistico Carta Blu delle vacanze Alpitour. E Timeline.
5: Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai.
6: Imprevisto imprevedibile? Alpitour ti dà la Carta Blu. Se ce l'hai, hai la soluzione. Se non ce l'hai...
7: Ai ai ai ai ai.

suona naturalmente tanta musica alla radio nel maggio 1997, preludio del periodo estivo. Il FIBA con Regina di Cuori, 883 con un classico, La regola dell'amico, o Jovanotti con Questa è la mia casa. Tanta la musica dance, i Daft Punk con Run the World, Paradisio con Bailandio, Alexia con Ullala, o ancora Ricky Martin con Maria. Molti gli altri successi, Rosana e il suo splendido El Talisman, il successo planetario di Puff Daddy e Faith Evans, I'll Be Missing You, il progetto Vacuum con i Brief, o i raffinati Smoke City con Mr. Gorgeous, e poi ancora gli Hanson con M-Bop, o i The Verve con Bittersweet Symphony, per concludere con i Backstreet Boys e il loro successo planetario Everybody. E sono solo alcune delle canzoni di quell'ormai lontano mese di maggio.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di maggio 1997. Vi aspetto in diretta lunedì prossimo a partire dalle 18. Un saluto a chi mi seguirà poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico, come sempre enjoy the 90s qui on Radio Dance Floor.
0: Timeline.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Radio Dance Club.
18: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
19: Bentrovati, rallentamenti per un veicolo in panne sulla 1 Firenze-Roma tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Firenze. Proseguendo verso Milano abbiamo code per un incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Code per un veicolo in panne sulla A12 Genova-Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Code e rallentamenti per lavori sulla A14 Ariatica in tratti saltuari tra Pescara Sud e Fermo Porto San Giorgio verso Ancona. Rallentamenti per lavori anche in direzione Taranto tra Ortona e Pescara Sud e tra Pescara Sud e Pescara Ovest. In corso uno sciopero di 24 ore che coinvolge anche il settore dei trasporti. In agitazione dalle ore 21 di ieri sera fino alle ore 21 di questa sera il personale di Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord. A rischio i treni ad alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza ed i treni regionali. Per quest'ultimi prossima fascia di garanzia da alle ore 18 alle ore 21. È tutto, grazie per l'attenzione.
18: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of-

0: Flavio. Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
1: www.radiodancefloor.it 1995.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 4 minuti.
0: Dance Floor.
3: È un weekend importante questo, in cui la musica gioca un ruolo da protagonista grazie allo Eurovision Song Contest, l'evento televisivo non sportivo più seguito al mondo. E poi ci siamo anche noi, quelli della Dance Floor Parade, insieme a Flavio, insieme a Radio Dance Floor, insieme alle 20 canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Non poteva naturalmente mancare neanche il podio della settimana scorsa. 3 da Blitz, Moving On, 2 Clubhouse, Featuring Carl, Novelland, 1 Corona, Baby Baby. Questo è il podio della settimana scorsa, appunto targato 13 maggio 1995, un podio di cui voi avete preso il controllo totale e siete riusciti a sconvolgerlo per bene, come piace a me. Allora, perde un punto Clubhouse featuring Carl, che scende sullo scalino più basso del podio con Novelland, ma perde un punto anche Corona, che abbandona così la leadership e si porta alla numero 2 con Baby Baby. 2 sono i punti guadagnati dai Da Blitz, che con Moving On diventano i vostri preferiti con il 48% dei voti. Dance Floor.

E allora grazie a tutti gli amici che hanno partecipato attivamente a Radio Voto, un abbraccio e un augurio di buon weekend musicale ad Alessandro Fasano, grazie anche ad Andrea Platini, Andrea Riva, Antonello Cavedona, Tiglio Giotta, grazie Carola Britti, Elvis Piovani, Giovanni Palermo, Giusti Favale, Luigi Mosca, Manuela Farfallina, un ringraziamento anche a Marco Carella, a Mario Pollice, Mario Renner e poi a Mauro Ceccon, Max Galaxer, Nicola Pennazzato, Paolo Aloe, Valentino Guarandris e Vincenzo Gemmini. A questo punto è tutto nelle vostre mani, dovete alzare il volume, lasciarvi trasportare dal ritmo della nostra musica e delle 20 canzoni più ballate in discoteca il 16 maggio 1998. Apriamo questo appuntamento con la Dance Floor Parade insieme a Russell Peterson in box numero 20, Where You Are. Dance Floor Parade.

l'oceano per aprire questo appuntamento con la Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Lui è americano, cantante neo soul, si chiama Rasan Peterson, e questa traccia aveva un po' lo scopo di trascinarsi, di trainare tutto il suo album di debutto. Allora non è andata proprio benissimo, numero 53 nella Billboard Hot R&B Singles Chart e numero 55 nella UK Singles proprio nel 1998. È andata molto meglio in Dance Floor Parade con una bella numero 20.

veramente riconosciuta lei, dai, questa era facile, con l'inconfondibile e potente voce di Alexia e questo Gimme Love, singolo promozionale del fortunatissimo album The Party. Questo brano si è piazzato in testa alle principali classifiche europee e da solo ha venduto oltre 100.000 copie, ha raggiunto anche il mercato inglese, dove si è guadagnata la numero uno nella pop chart di Music Week. Di questo brano ne hanno parlato non solo i telegiornali italiani, ma insomma questo singolo è stato promosso anche nei principali show televisivi musicali e non solo in Italia, ma anche in Finlandia, Svizzera, Spagna, Inghilterra e Brasile, e poi naturalmente è apparsa anche sul palco del Festival Bar di quell'anno. 19 per Alexia, Gimme Love.

18, siamo tornati dall'altra parte dell'oceano insieme a Jason Nevins. Lui è un cantautore, un produttore, un remixer americano naturalmente, è di Los Angeles, California, e è conosciuto soprattutto per le sue produzioni pop e dance, produzioni che hanno venduto tante copie, ma aiutatemi a dire tante. È attivo dal 1993 in box numero 18, We Want Some Pussy.

debutto e quello con cui hanno veramente anche sfondato facendosi conoscere dal grande pubblico è stato proprio questo Work It che abbiamo trovato in box numero 17. È stata una bella esperienza, aiutata anche naturalmente ancora una volta dal nostro Festival Bar, che ha dato una bella spinta alla

Ecco la 16, una nostra vecchia conoscenza, ma quante volte l'abbiamo incrociato in Dance Floor Parade, questo signorotto inglese che si fa chiamare Serious Danger e che è specializzato in musica speed garage, e ormai è un habitué della Dance Floor Parade. Box numero 16 per la sua High Noon.

che torniamo nel continente americano con una delle artiste dance anni 90 più amate dal pubblico della Dance Floor Parade. Sto parlando naturalmente di Ultranate con Found Cure, secondo singolo estratto dal suo terzo album di studio, numero 6 nella UK Singles, 2 nella UK Dance Chart, numero 1 nell'americana Billboard Dance Club Play Chart e poi entrata nelle top 10 di Finlandia, Ungheria e Scozia, ed è entrata naturalmente anche in Dance Floor Parade alla posizione numero 15.

parte dell'oceano, nel Nuovo Mondo, questa volta insieme a Jason Nevins, che nel 1998 ha ripreso un singolo del 1987 dei Run DMC. Naturalmente sto parlando di questo It's Tricky. La versione originale si era fermata alla 74 della UK Singles, mentre la versione di Jason Nevins è arrivata alla numero 1 della UK Singles

posizione numero 1. Box numero 14 in Dance Floor Parade il 16 maggio 1998. Occhio che con la 13 arriva l'Italia insieme a DJ Dado.

insieme all'incredibile voce di Michelle Wix, una vera e propria alchimia musicale ancora attualissima e ci piace tantissimo. Box numero 13, Give Me Love.

internazionali oggi. Siamo di nuovo dall'altra parte dell'oceano con la posizione numero 12 insieme a Eddie Amador. Lui, pensate, è in attività da lontano 1993 ed è instancabile. L'ha scritta lui questa canzone House Music, un brano che l'ha fatto diventare una vera e propria icona della House Music. Amici, con la prossima faremo il giro di boa. Arrivano i Chase,

Vedi, vedi come passa veloce il tempo quando alzi il volume e ti lasci trasportare da questi ritmi incredibili. Siamo già arrivati alla posizione numero 11, praticamente metà classifica. Tempo di fare il nostro giro di boa, che oggi, neanche dirlo, sarà pizza mandolino, perché i Chase sono italianissimi. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 16 maggio 98, l'abbiamo aperta con Russell Peterson alla 20, Where You Are. 19 per Alexia, Gimme Love, mentre Jason Nevins con The Crew, We Want Some Pussy, occupavano la posizione numero 18. 17, Junk Food Junkies, Work It. Alla 16 abbiamo riballato Serious Danger con High Noon. 15, Ultranate, Found a Cure. In box numero 14, ancora una volta Jason Nevins, questa volta con un pezzo dei Run DMC, It's Tricky. 13, DJ Dado, Michelle Wicks, Gimme Love. 12 per Eddie Amadore, la sua House Music. Era 11, era questa di Chase, Got a Lot of Love. Adesso volume ancora più alto, perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 c'è DJ Disco.

Se non avete alzato qui il volume, siete veramente irrecuperabili. È stato pubblicato il 3 febbraio del 1998 Restless, secondo estratto dal primo album di studio di

diva americana, perché lei, Stephanie Ellie, nasce a Buffalo, poi però insomma l'abbiamo rubata, ce la siamo portati qua e il suo percorso musicale si sviluppa interamente in Italia. Lei è rimasta attiva dal 1995 al 2000. Viene pubblicato nel marzo del 1998 questo singolo It's Love, un brano che entra molto velocemente in tutte le classifiche dance e naturalmente diventa anche la hit dell'estate 1998.

siamo arrivati alla posizione numero 7. A questo punto attraversiamo molto velocemente la Manica ancora una volta per trovare Camille Straus, se preferite Toll Paul, un altro pseudonimo di Paul Newman, non l'attore, questo è un altro, questo fa musica house, non fa i film a Hollywood, però il nome è lo stesso. Allora, come Camisra nel 1998 è entrato nelle più popolari classifiche mainstream, addirittura nella top 5 grazie a questo Let Me Show You, che da noi era alla numero 7.

Blackwood, e qui parte il saluto obbligatorio a Tebra Adams, che ogni tanto ci ascolta, è una cosa bellissima questa. Allora, sono stati attivi dal 1990 al 99, c'è stato qualche avvicendamento al microfono, e infatti a partire dal 1997 entra nella formazione la cantante Sheila Horn Brady, ed è la sua voce

nuovamente in Germania con la numero 5 insieme a Novi vs Siniak, il progetto del producer Tom Novi, con questo che è stato il loro più grande successo, Superstar, 32 nelle UK Singles, 68 per quanto riguarda le vendite in Australia e 5 in Dance Floor Parade. Occhio alla 4, è l'ultima prima del podio ed è una vera e propria bomba. Sta arrivando Musti.

posizione numero 7. In box numero 6 c'erano i Blackwood con Peace. 5 e 9 vs Siniac Superstar. E la 4 era questa Honey 98 di Musti. Adesso volume e concentrazione, perché cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Basta cercare il post del podio di oggi ed esprimere il proprio voto con un semplice commento al post. Tutto quanto il resto ci pensiamo noi. E mi raccomando, il radio voto è aperto a tutti, quindi invitate chi vi pare. Basta che veniate accompagnati. Si comincia con lo scalino più basso del podio, insieme a Santos e Sabino e alla loro canzone.

Vabbè, felice la canzone, felici loro, felici tutti. Santos e Sabino, la rarari, scalino più basso del podio. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi andate a recuperare i taccuini segreti per segnare le stelline a fianco alle canzoni del podio, noi ci portiamo avanti perché alla numero 2 con Feel It arrivano i Temperer featuring Maya. Number 2.

0: per il featuring Maya, Philip. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Santos e Sabino, la Rarari. 2 Temperer featuring Maya, Feel It. E la più ballata in discoteca. Il 16 maggio 1998 è stata la primavera di Zash. Number 1.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: È la primavera dell'amore, amici. Siamo arrivati in vetta con la musica di Zash e la sua primavera. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Santo Sesamino, la Rarari, 2 Tempere featuring Maya, Feel It, 1 Zash, la primavera. Reagite a questo podio targato 16 maggio 1998. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra le prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto, sulla pagina della Dance Floor Parade, e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa chart dedicata al 16 maggio 1998. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade! Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e 4 minuti.
1: Dance Floor.
4: Welcome, welcome, welcome.
5: Anni 2000.
6: Welcome to the new millennium.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.